Homa di wawo. Nina ni malaka, ni volwela ka nikinako. Nikinako ni diraka, nikinako tini mvolo wawo. Kwa chala. Iwara raruru bithana ma kumba shimbi kina kumbiraru. Reko oka abu delgadu ayo. Tiwe gwene, niri ya huo.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.